la sorte, quella brutta parola in cor mi torna, le corna. Bue, capron,

epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.